in onor la preziosa si posino i resti al gran Pompeo onore sia. E tu va via dal mio cospetto, senti, dirà.